0: elandelayo.
1: Hey, silhamba phambili.
2: Ukhosi FM. Lo hamba phambili.
3: Kulela esikhotheni bo.